0: Vediamo.
1: Restiamo.
0: Riusciamo. Guardiamo male.
1: Ci vediamo.
0: Ciao, Sofora.